0: Maragata, testigo de tus horas más felices.
1: Tutta la vita, questo orribile rumore, tuo nel mezzo delle scale, palle contro quella porta.